0: FM.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
2: Radio. Style Rock.

0: Ho sempre pensato che la rabbia sia molto più interessante che stare bene con se stessi.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Home. Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics
6: 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
0: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.

0: wanna.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
3: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Perché?
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: C'è chi muove le gambe, chi schiocca le dita e chi si muove da una parte all'altra. Io faccio un po' tutto insieme, direi.
1: Elvis Presley. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1966.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.

0: Qualche volta tu vorrai rinunciare a suonare la chitarra. Tu odierai la chitarra, ma se le sarai fedele, lei ti ricompenserà.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Mattia Venini. Braccio di ferro sui migranti tra Roma e Berlino. Il ministro Piantedosi ha comunicato al governo tedesco l'intenzione di non riaccogliere 3 espulsi dalla Germania. Il titolare del Viminale in Parlamento ha inoltre ribadito che lo stop a Schengen con la Spagna rimarrà finché ci saranno rischi per la sicurezza. L'inviato di Trump Kushner volerà settimana prossima in Israele per incontrare Netanyahu. Gli Stati Uniti sono irritati per l'assedio dei coloni al villaggio palestinese di Kujra in Cisgiordania. Il segretario al tesoro americano Bessent intanto minaccia misure economiche mai viste prima contro l'Iran. Walter La Vitola resta in carcere. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dal legale del faccendiere, reo confesso di aver ordinato l'attentato alla villetta di Sigfrido Ranucci. Le sue dichiarazioni sono state ritenute fumose e prive di riscontri. Il movente raccontato inverosimile. Nessun ferito a Colleferro, Roma, dove ieri si è verificata una maxi esplosione in una fabbrica di munizioni dell'ex Simmel Difesa. La procura di Velletri procede per il reato di incendio, che dalle prime ricostruzioni sarebbe partito da una pressa, esclusi atti di sabotaggio di carattere eversivo. Prolungata ancora la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Lo scalo non sarà operativo almeno fino alle 2 di Ferragosto. Poche navette, bus strapieni e treni lenti per i turisti bloccati. Prezzi alle stelle per i transfer, fino a 800 euro per raggiungere Palermo. Azzurri protagonisti agli europei di nuoto e atletica. Sara Curtis da leggenda a Parigi, trionfa nei 50 d'orso e migliora ancora di 7 centesimi il record del mondo. A Birmingham, Daria Derkac, splendido oro nel salto triplo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un veicolo fermo viene segnalato sulla A1 tra Orvieto e Attigliano in direzione Napoli. Incidente invece sulla A21 all'altezza dello svincolo di Asti Ovest viaggiando verso Brescia. Attenzione al personale su strada sulla A23 tra Carnia e Gemona Osoppo procedendo verso la A4. Infine sulla statale 131 Carlo Felice si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Codrongianos in direzione dell'incrocio Porto Torres. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Dai che è venerdì, venerdì 14 agosto, 7:02, buongiorno, anche questa mattina ci diamo il buongiorno, ecco, avete preso un caffè, io ancora no Patrizio, e infatti mi vedi, no? Hai capito bene com'è la situazione, direi che però siamo felici perché si giunge alla fine di una settimana, tra virgolette, ecco, lavorativa, poi questo weekend mi auguro per voi che andiate da qualche bella parte. Mentre invece per coloro che lavorano, forze, coraggio, non vi preoccupate, noi neanche in questa circostanza vi molliamo. Io però sono felice domani di dormire qualche ora in più, perché vi dirò, la sveglia alle 5 del mattino è un'esperienza mistica per quanto mi riguarda. Patrizio Marchesani in regia è più abituato. Io insomma questa settimana ho detto vediamo un po' che succede, magari i panettieri all'ascolto, tutti coloro che aprono le attività alle 4 del mattino, alle 5 del mattino, che si trovano a lavorare su turni, dicono: Adriana, e dai, cioè, voglio dire, non ti lamentare, non ci lamentiamo, ma domani si dorme un po' di più, si spera. Va bene, allora, bando alle ciance, oggi parliamo di tante cose belle, tante novità in questa mattina dal mondo del rock and roll. C'è qualche uscita discografica a sorpresa che ci è piaciuto tantissimo, ma ne parliamo dopo il Free Rock, che questa mattina parte con gli Aerosmith.

0: Rebecca, ce la dà anche Elton John con The Beach Is Back 1974. È lui a chiudere il Free Rock di questa prima ora insieme di diretta. Siete su Virgin Radio e torniamo tra poco anche con gli Offspring.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità, scodinzolare.
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele.

Original Prankster, sono gli Offspring in questa prima ora di Breakfast in Rock, rock and roll a colazione totalmente in questo venerdì 14 agosto, perché apriamo questa diretta insieme con news che riguardano i Royal Blood, perché hanno annunciato l'uscita del loro quinto album in studio e si chiama Dead Company. Secondo quanto raccontato dalla band, la lavorazione dell'album è iniziata l'anno scorso, nel 2025, però loro non si sono posti scadenze, non hanno avuto pressioni esterne e il risultato è stato proprio un disco di ritorno all'essenziale, diretto, bello, senza compromessi, dove Royal Blood tornano nella loro versione più incisiva, primordiale. Si torna un po' agli inizi, ci sono molti artisti che fanno così, arrivano a un certo punto dove vogliono tornare indietro, vogliono tornare alla loro versione più essenziale, e hanno raccontato anche di aver un po' rallentato negli ultimi anni per poi ripartire con ancora più energia per questo nuovo capitolo, pensato all'inizio per essere suonato solo dal vivo. E non è un caso che il ritorno dei Royal Blood coincida anche con un momento celebrativo per la band, perché nel 2020

0: TK421 Lenny Kravitz su Virgin Radio e tra poco torniamo anche con un classico di David Bowie.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Allora ha deciso, montagna.
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto, prenotiamo.
6: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Virgin Classics 1977.

Virgin Classics del 1977, David Bowie con Heroes, dall'album omonimo che fa parte, ecco, della trilogia berlinese. Tre dischi pazzeschi, Low, Heroes e Lodger, scritti e prodotti a Berlino, ecco, durante il periodo in cui David Bowie affrontato, insomma, è scappato dagli eccessi di Los Angeles insieme poi a Iggy Pop. Tutta una storia incredibile. Ci sono stati i primi due dischi, poi l'altro, Lodger, è stato, se non erro, realizzato in Svizzera. Non vorrei dirvi una cavolata, però insomma, tre dischi meravigliosi. Va bene, questa è la prima ora di Breakfast in Rock, siete su Virgin Radio. Come sta? Come procede questo venerdì 14 agosto? Ci siamo svegliati, stiamo carburando alle 7:49 minuti. Voglio sapere da voi come va, insomma, cosa state facendo. Vi siete svegliati oppure siete svegli da tanto tempo e state andando a dormire? Insomma, io vi tengo compagnia fino alle 10. Vi devo dire che mi sto svegliando anch'io, sto cercando di carburare, perché comunque il venerdì si arriva con una certa dose di stanchezza, tra virgolette, vero Patrizio Marchesano? Cioè, io ti guardo e dico, mamma, cioè, e che c'è un rottame, sto scherzando. 342 41 41 41 41, ci facciamo dai due risate, ci teniamo compagnia soprattutto con il grande rock and roll. Questo pezzo quando parte veramente mi fa impazzire, si sente tutta l'essenza dei Rolling Stones, di questo nuovo disco Foreign Tongues. Io vi ricordo che Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador e che c'è anche un'intervista fatta da Paolo Mogeri sul nostro sito virginradio.it.

0: Machine Gun Kelly con Make Up Sex. Si chiude così la prima ora di Breakfast in Rock. Restate con noi su Virgin Radio. Torniamo dopo le news della TGCOM 24 e le info sul traffico.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 8.
6: It's 8 a.m.
5: TGCOM 24. Breaking News.
7: Buongiorno da Mattia Venini. Si alza l'allerta per una nuova migrazione di massa dal Marocco verso Ceuta. Lo stop a Schengen con la Spagna rimane finché ci saranno rischi per la sicurezza, ha ribadito ieri il ministro Piantedosi in Parlamento. Braccio di ferro anche con Berlino. L'Italia non riaccoglierà 3 espulsi dalla Germania. I caccia della NATO hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia. Lo ha reso noto l'esercito di Riga. Sospetti su Mosca. Intanto proseguono i bombardamenti russi in Ucraina orientale. Un morto e 15 feriti a Kramatorsk. Kiev propone al Cremlino una tregua sui raid nel Mar Nero. Gli Stati Uniti preparano la stretta economica sull'Iran. Il segretario del Tesoro Bessent ha minacciato misure mai viste prima, caratterizzate da pressioni finanziarie e dal blocco fisico dei porti. Settimana prossima l'inviato di Trump, Kushner, volerà in Israele per incontrare Netanyahu. Niente domiciliari per Walter Lavitola. Il faccendiere reo confesso dell'attentato alla villetta di Sigfrido Ranucci resta in carcere. Il GIP ha ritenuto le sue dichiarazioni fumose e prive di riscontri e il movente raccontato inverosimile. La procura ora potrebbe ascoltare il giornalista. Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania, ancora bloccato per l'eruzione dell'Etna. La chiusura dello scalo è stata ulteriormente prolungata fino alle 2 di domani. Stangata sui turisti bloccati, prezzi alle stelle per i transfer, fino a 800 euro per raggiungere Palermo. Sara Curtis da sogno agli europei di nuoto di Parigi, oro nei 50 d'orso e nuovo record del mondo di 7 centesimi migliore di quello già registrato in semifinale. Ai campionati di atletica di Birmingham, splendido oro per Daia Derkak nel salto triplo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Attenzione a un veicolo fermo sulla A12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Genova. Una perdita di carico viene segnalata invece sulla A13 tra Altedo e Bologna Interporto viaggiando verso il capoluogo emiliano. Sulla A24 code per lavori tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 3 via Flaminia si segnala una corsia chiusa a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Campello Clitunno e Foligno in direzione dell'incrocio Fano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 8, seconda ora di Breakfast in Rock su Virgin Radio. Buongiorno, stiamo facendo rock gym, si può dire, al posto di acqua gym. Fa ridere Patrizio, no? Va bene, io sono Adriana, resto con voi fino alle 10. Ripartiamo con il free rock, ad aprirlo i Depeche Mode.

0: Il brano del 2023 in chiusura del Free Rock, seconda ora insieme, siete su Virgin Radio e tra poco torniamo anche con i Red Hot Chili Peppers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

classici ristampati intitolato Rough Trade Volume 2, in uscita il 30 ottobre. È un cofanetto ovviamente limitato a sole 1000 copie e al suo interno ci sarà questa novità firmata The Smiths con The Headmaster Ritual sul lato A e I Want The One I Can't Have sul lato B. Entrambi i brani erano originariamente presenti nel secondo album della band, Meat Is Murder, del 1985, però non furono mai pubblicati come singolo dalla Rough Trade e ora invece saranno disponibili per la prima volta con Morrissey e Johnny Marr, che si trovano finalmente d'accordo su qualcosa. Tra l'altro Morrissey ha anche supervisionato la creazione della nuova copertina, scegliendo un'immagine del 1939 dell'attore americano Billy Halop, e questa scelta è una scelta super coerente con la tradizione delle copertine degli album degli Smiths nel corso della loro carriera. Pensiamo ad Alain Delon, Elvis Presley, insomma, scelgono sempre attori di grande calibro. Siete andati a vedere il film Nimrods dei Green Day al cinema? Se non l'avete ancora fatto, c'è tempo fino al 18. Io sono andata, mi sono divertita parecchio, tra l'altro ambientato durante il periodo natalizio, quindi faceva ancora più fresco di quanto si stesse freschi al cinema. Ascoltiamo loro su Virgin Radio, Green Day, I'm Never Gonna R.I.P.

0: anni, Kings of Leon su Virgin Radio. Questa è la diretta di Breakfast in Rock e tra poco torniamo anche con un classico delle Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
9: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Virgin Classics
12: 1971.

una buona dose di rock and roll a colazione, ci sta benissimo. Black Dog delle Zeppelin, il nostro Virgin Classics del 1971. E immaginatevi di partecipare ad un torneo di scacchi di beneficenza e il vostro avversario è Robert Plant. E infatti è successo davvero, perché si è presentato a sorpresa, ha giocato una partita contro un ragazzo di 17 anni, George Walker, grande fan della band, che alla fine è anche battuto, si è aggiudicato l'incontro a tavolino, perché Plant ha dovuto lasciare la partita prima del tempo perché insomma era impegnato, e quindi ha consegnato la vittoria al ragazzo, che ha raccontato un po' questa esperienza. Ha detto che non si è reso subito conto che fosse Robert Plant, ma certo, immaginate, un giorno andate, vi iscrivete a una partita di scacchi di beneficenza, non pensereste mai che il vostro avversario possa essere la grande voce delle Zeppelin. Quindi dopo un infartino iniziale si sono conosciuti, e poi George ha descritto Robert come una persona super alla mano, sottolineando che pur, ecco, è dovuto andare via in fretta, però si è comunque trattato di un bel incontro, di un bel confronto a scacchi. Io voglio sapere quanti scacchisti ci sono all'ascolto. Non ho mai giocato a scacchi, Patrizio Marchesan, tu? Qualche volta? Sì, niente. Zero, mi consideri? Niente, stamattina non mi vuole manco guardare. Una roba incredibile, dai che venerdì, e dai! Comunque, probabilmente dovrò imparare. Ma mettiamola così, attività di questa estate. Intanto arrivano i Kasebian su Virgin Radio. Io vi ricordo che sul nostro sito virginradio.it Francesco Allegretti ha fatto una chiacchierata con Sergio Pizzorno. Super

0: fumato così tanta erba che sono sorpreso di non essere diventato un cespuglio.
1: Joe Strummer.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: to be strangers, la voce di Richard Ashcroft ci porta alla fine della seconda ora di Breakfast in Rock su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo dopo le news della TGCOM 24 e le info sul traffico.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
3: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 9.
6: It's 9 a.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buongiorno da Mattia Venini. Ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kujra in Cisgiordania. Settimana prossima l'inviato di Trump Kushner vedrà Netanyahu in Israele. Intanto Washington prepara la stretta economica sull'Iran. Il segretario del Tesoro Bessent minaccia misure mai viste prima. A Ceuta si teme una nuova migrazione di massa dal Marocco nelle prossime ore. Lo stop a Schengen con la Spagna rimane finché ci saranno rischi per la sicurezza, ha ribadito ieri il ministro Piantedosi in Parlamento. Braccio di ferro anche con Berlino. L'Italia non riaccoglierà 3 espulsi dalla Germania. In stato di fermo il ragazzo di 17 anni che ha confessato l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne ucciso ieri notte a Trani a coltellate. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. Ai carabinieri ha raccontato di essersi difeso da un'aggressione. Il delitto al culmine di una rissa. Respinta la richiesta del legale di Walter Lavitola, niente domiciliari. Il faccendiere reo confesso dell'attentato a Sigfrido Ranucci resta in carcere. Il GIP ha ritenuto le sue dichiarazioni fumose e il movente raccontato inverosimile. La procura ora potrebbe ascoltare il giornalista. 8 anni fa a Genova la tragedia del Ponte Morandi, il cui crollo costò la vita a 43 persone. Oggi la commemorazione sotto al nuovo viadotto San Giorgio. Alle 11:36, ora del disastro, previsto un minuto di silenzio. È il primo anniversario dopo la sentenza di primo grado che ha condannato 32 persone. Sara Curtis da sogno agli europei di nuoto di Parigi, oro nei 50 d'orso e nuovo record del mondo di 7 centesimi migliore di quello già registrato in semifinale. Ai campionati di atletica di Birmingham, splendido oro per Daia Derkak nel salto triplo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Attenzione al personale su strada sulla A1 tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la A22 in direzione Napoli. Un incidente viene segnalato invece sulla A11 tra l'allacciamento con la A12 Pisa e quello con la A12 Lucca in direzione Firenze. Veicolo fermo sulla A13 tra Monselice e Boara in direzione Bologna. Infine sulla statale 77 della Val di Chienti si segnala un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Morro Valle, procedendo verso l'incrocio Foligno. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 9, ultima ora insieme, stiamo facendo colazione a suon di rock and roll, infatti si chiama Breakfast in Rock questo programma. Io sono Adriana, c'è Patrizio in regia, c'è anche il nostro free rock che si apre con la voce di Avril Lavigne.

0: What do you do for money, honey? Sono gli ACDC a chiudere il free rock di questa terza ora di diretta su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a €3,99. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.

Your Love Alone is Not Enough, Manic Street Preachers con Nina Persson in questa terza ora di Breakfast in Rock, sempre qui su Virgin Radio anche alle 9:26 minuti. Ci siamo dati il buongiorno anche questa mattina dalle 7 alle 10. Adriana insieme a voi per questo inizio di weekend di Ferragosto, possiamo dirlo? Dove siete? 342-4141-411. Insomma, noi restiamo insieme tutto agosto, cioè proprio non ci togliamo dalle scatole perché abbiamo voglia di continuare a riempire le vostre giornate di sano rock and roll. E settimana prossima cambiamo di nuovo queste carte in tavola, perché io ritorno a farvi compagnia dalle 10 alle 13 per Summer in Rock. Prima di me ci sarà Viola dalle 7 alle 10 e dopo dalle 13 alle 16 che ti passa, mentre il pomeriggio di Sunset in Rock vi farà compagnia Alteria. Ci stavo pensando, ma Patrizio, ne abbiamo parlato prima, Andrea Rocco e Alteria, no, settimana prossima c'è lei per i vostri pomeriggi qui su Virgin Radio. Grazie sempre a tutti voi per esserci, siamo una grande famiglia del rock anche durante le ore più calde, anche quando piove, insomma praticamente sempre, soprattutto durante i concerti. A proposito, calendario bello ricco, andate sul nostro sito virginradio.it perché fino alla fine del 2026 ci sono tanti altri live, magari qualcuno ancora da annunciare, chi lo sa, perché a noi piace l'effetto sorpresa. Per quanto riguarda stasera invece, dalle ore 22 andrà in onda lo speciale Rock Party di Ferragosto, quindi non si molla niente con il rock and roll. E andiamo avanti anche con questo singolo degli U2 che davvero ci sta piacendo tantissimo, c'è la loro essenza in Street of Dreams.

0: Down, gli Stereophonics, brano del 2019 in questa terza ora di diretta. Siete su Virgin Radio e noi torniamo tra poco anche con un classico del 71.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Affittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
5: La spesa intelligente.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Virgin Classics
11: 1971.

Il nostro Virgin Classics, Yahoo, Behind Blue Eyes, ed era proprio il 14 agosto del 1971, il giorno in cui esce l'album Who's Next, il quinto disco degli Yahoo, da molti considerato il loro disco migliore, da altri anche tra i migliori dischi della storia del rock, all'interno del quale appunto troviamo Behind Blue Eyes, il Virgin Classics che abbiamo ascoltato insieme qui su Virgin Radio. E Who's Next è stato pubblicato a cavallo tra due concept album, Tommy del 1969 e Quadrophenia del 73, e in realtà era stato pensato come una rock opera che avrebbe dovuto prendere il nome di Lifehouse, però il progetto fu poi abbandonato, ma le tracce già scritte furono prese e riutilizzate da Pete Townshend, autore di tutti i brani tranne per Love Ain't For Keeping e My Wife, che sono del bassista John Entwistle. Comunque, l'album nell'insieme, tra suoni e parole, è pazzesco, grazie anche alla grinta di Roger Daltrey e alla ritmica folle di uno dei più grandi batteristi che la storia del rock possa ricordare, che è Keith Moon. Grande classico, grandi brani, soprattutto grandi novità, perché sono tornati anche Greta Van Fleet. Ascoltiamo il loro nuovissimo singolo, si chiama So You Stand.

0: ho una naturale tendenza alla pigrizia. Sono bravissimo a non fare nulla. Passo giornate intere così. Ma con il trascorrere del tempo, ho capito che questi periodi in cui mi giro i pollici sono parte del processo creativo.
1: Keith Richards. Virgin Radio. Style Rock.

0: La voce di Liam Gallagher ci porta alla fine delle nostre 3 ore di diretta Breakfast in Rock. Anche oggi abbiamo fatto colazione insieme a suon di rock and roll. E allora, prima di salutarci, grazie mille a tutti voi, amici e amiche di Virgin Radio. Anche oggi 3 ore belle piene di scambi, di messaggi. Stiamo sempre, sempre insieme. Grazie mille a Patrizio Marchesani in regia. Io vi lascio con Viola per Summer in Rock fino alle 13. Vi auguro un felicissimo weekend di Ferragosto e noi ci risentiamo lunedì. Si cambia registro, ci sentiamo dalle 10 alle 13, ma per il momento da Adriana è tutto. Ciao.
1: Ciao Adriana, tante belle cose.
2: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
3: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18 € al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocome!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 10.
6: It's 10 a.m.
2: On Virgin Radio, Summer in Rock.
5: Summer in Rock.
7: Summer Rock, venerdì 14 agosto, sono le 10 in punto, io sono Viola, ciao, buongiorno. Grazie ancora, applausi e vai, anche oggi siamo arrivati in orario, siamo molto felici di questa cosa. Buongiorno Patrizio Marchesani in regia, come stai?
8: Come on Viola,
7: infatti, siamo belle piene di energia. Ok, 3 ore insieme di Summer in Rock, dalle 10 alle 13, dalla colazione al pranzo, dal, non lo so, dal lettino al bagnasciuga, come si dice, così. No, come state là fuori? Abbiamo un sacco di cose di cui parlare oggi, tantissime notizie, curiosità che ho cercato, trovato, scritto, ho studiato e sono qua pronta per raccontarvele. Ma prima, come sempre, io voglio sapere di voi. Mi serve il vostro affetto, la vostra presenza per sapere chi c'è all'ascolto là fuori, l'appello, no? Un po' come in classe, dato che ora non ci siamo perché è agosto, da settembre si torna in classe e noi lo facciamo qui. Quindi 342-4141-411, un bel vocale con il vostro nome, da dove ci ascoltate, cosa fate oggi, cosa fate ma non vorreste fare, ma dovete fare, cioè sono al lavoro ma vorrei essere al mare, va bene anche quello, perciò scatenatevi con la fantasia, le emozioni, la gioia, la tristezza, siamo qua per accogliervi tutti e tutte quante, intanto in cambio i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Ci lanciamo nel 2011, lui è Lenny Kravitz e questa è Stand.

0: C'è Billy Corgan con gli Smashing Pumpkins, Knights of Malta. Chiudere questi primi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Insieme a me, Viola, Super G Radio. Ci sono io, c'è Patrizio Marchesani in regia. Ci siete voi, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Alessio da Roma. Oggi è 14 e festeggio il compleanno. Che sì, in realtà è stato ieri. Praticamente da solo, perché non c'è sta un cane, no, a Roma. Tanti auguri a voi di buon Ferragosto.
0: Grazie, no, auguri a te di buon compleanno. Dai, te li facciamo noi gli auguri, tanti tanti auguri. 342-414-1411. Continuate a mandarci dei bei messaggi e dei bei vocali. Fra poco vi leggiamo e vi ascoltiamo.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana, a 2,79 euro, e uva Red Globe, coltivate in Italia, a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
15: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

Free, venerdì 14 agosto, sono le 10.27, io sono Viola con voi per 3 ore qui a Summer in Rock, l'estate di Virgin Radio. Tanti messaggi, tanti vocali che sono arrivati, qualcuno ci dice che sta grigliando melanzane e zucchine per domani, perché effettivamente domani è Ferragosto, si griglia di solito. Assurda questa cosa comunque, ci saranno 50 gradi in tutto il mondo, però si griglia, noi non smettiamo di grigliare, questo è l'importante. Domani parleremo anche di questo, secondo me, perché ci sono delle rockstar appassionate di barbecue, mi viene in mente ad esempio Dave Grohl. Qualcuno invece ci scrive che oggi è l'ultimo giorno di lavoro e poi si va in ferie. Posso dire, wow, che bello, godetevelo, lavorate male oggi così domani sarete ancora più felici. Vito ci dice: sono al mare, sono andato al mare questa volta come pensionato, ma mi fanno lavorare visto che sono un barman. E vabbè, così ogni tanto quando si va in pensione ma si è veramente bravi nel proprio lavoro, o comunque c'è quella passione che non ti fa smettere di lavorare, allora per fortuna i nostri artisti preferiti non vanno mai in pensione, perché Paul McCartney ha una certa età, possiamo dirlo, sì dai, ha una certa età, e ha fatto uscire un album stupendo, bellissimo, che racconta della sua infanzia, del posto in cui è cresciuto a Liverpool, di tutta la sua vita prima del grande successo con i Beatles. L'album si chiama The Boys of Dungeon Lane e questa canzone ne fa parte. La ascoltiamo, Paul McCartney su Virgin Radio con Come Inside.

0: I Bring Me the Horizon con Strangers. Qui a Summer in Rock continuano ad arrivare messaggi sulle vostre attività giornaliere. Claudio da Pinerolo dice: io sto legando peperoni in serra, poi raccolgo pomodori. Ferie, cosa significa questa parola? Non lo so, Claudio, chiedilo a qualcun altro. Qualcuno dice: io a casa in smart working. È vero, tante persone lavorano da casa e quindi possono sentire e ascoltare la radio. Questo ci rende molto molto felici. Rimanete qui, torniamo fra poco con un super Virgin Classic firmato da David Bowie.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
8: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Virgin Classics 1974.

1974, l'anno di questo stupendo Virgin Classic. Una canzone che ci insegna ad essere ribelli, ad essere liberi, ad essere chi vogliamo essere con orgoglio. La prima frase della canzone dice: hai messo tua madre in confusione, non è sicura che tu sia un ragazzo o una ragazza. Brano che parla appunto dell'incomprensione un po' generazionale, ma un po' in generale. Quindi i capelli sono troppo lunghi, i vestiti sono stravaganti, la vita notturna è sfrenata, però David Bowie non giudica questo personaggio della canzone, anzi lo esalta. Dice: essere un ribelle con il vestito strappato, la tua faccia è un casino, ma va benissimo, perché alla fine che ne sanno gli altri. Hot Trump, I love you so. Grazie David Bowie, che ci ricordi che la vita va vissuta insomma un po' come vogliamo. Tra l'altro, l'altro giorno ero con delle mie amiche, stavamo ricordando la relazione amorosa tra David Bowie e Amanda Lear, quindi ci siamo messe a cercare le foto per rivederli. Io vi consiglio di andarla a vedere, perché due icone così insieme veramente erano esplosivi. E proprio negli anni di Rebel, l'anno prima, si conobbero loro due, perché lei, allora modella di punta a Londra, Parigi, a un certo punto posò per la cover dell'album For Your Pleasure dei Roxy Music, uno scatto in cui Amanda Lear era vestita di pelle nera ultra aderente, capelli biondi e aveva una pantera nera al guinzaglio. David Bowie vide quella foto e poi si fissò su di lei, si conobbero, poi insomma la storia è lunga, insomma ebbero una relazione anche proprio mentale, una connessione tra due menti geniali. Si lasciarono, però insomma rimasero molto molto amici. Ancora consiglio di andarvi a rivedere delle foto per essere ispirati, così per passare una giornata migliore. Continuiamo, ci sono gli Weezer con il loro nuovo singolo.

0: I Placebo Try Better Next Time chiudono questa prima ora insieme di Summer in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 13, ovviamente qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
3: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui.
14: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
4: Sono le 11.
15: It's 11 a.m.
0: Sono le 11 in punto, inizia così questa seconda ora insieme di Summer in Rock, l'estate che passiamo qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 13, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con gli Evanescence.

0: Edived a chiudere questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Qui su Virgin Radio torniamo fra poco anche con i Franz Ferdinand.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
7: Mi racconti qualcosa della mamma?
6: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Vieni da MD anche per la tua casa.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
10: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!
11: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
12: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

Ferdinand, Alex Capranos alla voce, album del 2013 che si chiama Right Thoughts, Right Words, Right Action. Tutto right per i Franz Ferdinand. In quell'album è giusto anche ritrovarli qui in questa mattina, quasi ora di pranzo, su Virgin Radio, Summer in Rock, l'estate che passiamo insieme qui in diretta. Io sono Viola e con voi, con me, ci siete voi all'ascolto, ascoltatori, ascoltatrici. Ci avete mandato già un sacco di messaggi, no? Sui vostri programmi, tante persone in vacanza, tante persone al lavoro, in smart working, oppure chi hanno le ferie ma stanno a casa perché magari devono finire i lavori della nuova casa, devono imbiancare, insomma ci si prende del tempo per fare quello che magari non abbiamo tempo di fare durante l'anno tutto, però ascoltando Virgin Radio, questa è la cosa bella, è bello che condividiate le vostre giornate, quindi grazie, ci fa molto piacere perché vi vogliamo bene, è bello sapere i cavoli vostri, è bello sapere che siamo un po' come una famiglia, quindi grazie, potete ascoltarci e seguirci in un sacco di modi tramite FM, in DAB Plus, sul nostro sito virgiradio.it e sulla nostra app da scaricare sui vostri telefoni per portarci ovunque con voi, sia sul sito che sull'app trovate un sacco di bellissime notizie, rock news aggiornate, i contest che potete andare a curiosare, le gallerie fotografiche, le interviste, le repliche, eccetera. Vi consiglio anche di seguirci, se non lo state ancora facendo, sui nostri social, su Facebook, su Instagram, pagine belle dove potete mettere like, commentare, insomma, stare con noi. Adesso c'è il nuovo singolo dei Kasabian, si chiama Great Pretender.

0: Il 24 gennaio saranno all'Unipol Forum di Milano Nothing But Thieves con Overcome. Sono bravissimi dal vivo, quindi consigliamo fortemente questo live. Rimanete con noi, fra poco arrivano anche i Led Zeppelin che firmano il prossimo Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Allora ha deciso, montagna.
1: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
1: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
1: Mi hai convinto, prenotiamo.
5: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Coppa Italia Frecciarossa 26-27, 32esimi, in diretta e in esclusiva. Oggi alle 18 sul 20 Parma-Catania, alle 18.30 su Italia 1 Cagliari-Arezzo, alle 20.45 sul 20 Monza-Avellino, alle 21.15 su Italia 1 Fiorentina-Benevento. Coppa Italia Frecciarossa 26-27, in esclusiva assoluta, solo sulle reti Mediaset.
9: Ho fatto un sogno.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
13: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
14: La spesa intelligente.
15: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
16: Virgin Classics 1969.

Led Zeppelin Communication Breakdown 1969. Domani parleremo tanto del 69 perché domani iniziava proprio il festival di Woodstock. Ma oggi non parliamo di questo, anzi torniamo al presente. Qualche giorno fa parliamo di un'altra band, una band che amiamo, una band che abbiamo visto live agli High Days in apertura dei Foo Fighters. Sto parlando dei Queens of the Stone Age. Parliamo di loro perché appunto sono in tour, in giro adesso per gli Stati Uniti ad aprire i concerti ai Foo Fighters, e proprio l'altro giorno erano a Detroit allo stadio, al Ford Field, e Josh Homme ne ha fatta una delle sue, per questo che lo amiamo noi a Josh Homme, comunque, se posso proprio dirlo. Cosa è successo? Allora, prima del live la band era stata avvertita che un'eventuale sigaretta avrebbe fatto scattare una sanzione di ben $10,000. Josh Homme si è un po' girato, si è un po' infastidito, no? Perché era costretto ad andare in giro a cercare un'area fumatori. E allora, poco prima di eseguire l'ultimo brano in scaletta, cosa ha fatto? Si è messo al microfono e ha iniziato a dire, a inveire contro le grandi aziende, la gestione dello stadio, incitando il pubblico a fare ciò che vuole senza farsi condizionare dai divieti delle corporation. E dopo aver criticato anche i costi spropositati di parcheggi, di drink per i fan, eccetera eccetera, ha guardato le telecamere, ha preso una sigaretta e se l'è accesa lì davanti a tutti, proprio così, a sfregio. Beh, Josh Homme, io veramente non ho niente da dire su Josh Homme, niente, anzi, meglio che mi taccio, molto meglio. Direi che possiamo ascoltarli allora, perché sono tornati con un nuovo e bel singolo. Lui non è molto easy, ma questa canzone invece si chiama Easy Street.

0: La tecnica non conta. Io mi occupo di emozioni.
1: Jimmy Page. Virgin Radio. Style Rock.

0: Ram, i Cure, alla fine di questa seconda ora di Summer in Rock insieme volevo leggere questo messaggio. Buongiorno Viola, vi sto ascoltando via app. Ieri ho iniziato il tour in moto di 40 giorni, solo io, la moto e le strade infinite dell'Europa, per orizzonti infiniti, senza meta, destinazioni dettate dal cuore. Ricky dalla Foresta Nera, Germania. Beh, buon viaggio, continuate a mandarci i vostri aggiornamenti sulle vacanze e sui viaggi. Noi stiamo insieme fino alle 13, adesso però a linea alle breaking news di TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
3: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Virgin Radio.
7: Sono le 12.
17: It's 12 p.m.
7: TGCOM 24. Breaking news.
18: Buona giornata da Umberto Cascone. Sono stati i caccia Eurofighter italiani in servizio per la NATO ad abbattere il drone sconfinato in Lettonia. Le autorità locali ringraziano l'aeronautica militare. Il velivolo senza pilota sembrerebbe essere ucraino, finito fuori rotta durante un raid sulla regione russa di Leningrado. A Kusra, in Cisgiordania, c'erano anche 5 italiani tra le persone assediate dai coloni israeliani. L'esercito di Tel Aviv, intervenuto nel vano tentativo di contrastare il blocco, avrebbe espulso i nostri connazionali. Una delle case circondate è di proprietà di uno statunitense, Washington, furibonda. Nuovo record per il debito pubblico italiano a giugno, toccata quota 3.207 miliardi di euro, 26 in più rispetto a maggio, lo comunica Banca Italia. Intanto l'ufficio statistico dell'Unione Europea segnala un aumento dello 0,4% per il PIL dell'Eurozona nel secondo trimestre. L'Italia però cala da più 0,3 a più 0,2%. A Diano d'Alba, nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta nel ribaltamento di un trattore. La giovane stava lavorando in un vigneto locale, al volante c'era lo zio. Inutile l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco, i carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi, poco fa alle 11:36, ora del crollo, il minuto di silenzio durante la commemorazione delle 43 vittime. Quello del 2026 è il primo anniversario dopo la condanna in primo grado per 32 persone ritenute responsabili del disastro. A Parma i carabinieri hanno ritrovato i 3 quadri sottratti a marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano. I dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse avrebbero un valore complessivo stimato sopra i 9 milioni di euro. Il rinvenimento è avvenuto durante una perquisizione, indagini ancora in corso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Un minuto dopo mezzogiorno inizia così questa terza e ultima ora di Summer and Rock, l'estate che passiamo insieme qui su Virgin Radio. Ci sono io, Viola, con voi fino alle 13, ma come sempre adesso i nostri 20 minuti di free rock. Partiamo con una canzone che è subito estate, dal 2005 Simple Plan, Welcome to My Life.

0: I Blur nel 2023 sono tornati con un album stupendo, questo è The Narcissist. Sono loro che hanno chiuso 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Io sono Viola su Virgin Radio e fra poco entriamo nel nostro momento motivazionale. Quindi vi chiedo, quante volte avete detto la frase sarò felice solo quando cambierò lavoro, solo quando cambierò casa, solo quando farò quel viaggio? Ecco, prima di parlarvene, fra poco vi chiedo qual è quella piccola cosa che vi ha fatto sorridere oggi, anche se la vostra giornata non è stata perfetta. Ad esempio, a me ha fatto sorridere stamattina un messaggio di mio cugino più piccolo, perché ieri abbiamo passato 2 ore a imparare come si fa il check-in online e a capire se avesse acquistato il bagaglio giusto per questo viaggio. Stamattina mi ha scritto: aereo preso, grazie, oh, ce l'abbiamo fatta. Fateci sapere 342 41 41 411. Fra poco ne parliamo e torniamo anche con gli Oasis.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

nostra coppia di fratelli preferita, gli Oasis, i fratelli Gallagher, Juan con Leila dal 2005, Summer in Rock su Virgin Radio. E stavamo parlando di felicità. Perché? Perché ogni tanto mi piace perdermi in quegli articoli che dicono che la felicità sta nelle piccole cose. E allora ve li racconto per avere il nostro momento motivazionale anche qui in radio. Questo articolo dice proprio che la felicità non è l'assenza di problemi, ma il modo in cui viviamo il presente senza rimandare la serenità a un futuro ipotetico. Quindi cosa soprattutto non fare all'inizio, sempre inseguire aspettative irrealistiche e confrontarci continuamente con la vita, soprattutto anche online, delle altre persone, ma invece pensare alla nostra e cambiare prospettiva. Per riuscirci bisogna provare a fare queste piccole cose, ad esempio smettere di lottare contro ciò che non si può cambiare. Quindi io sono del segno dei gemelli, non posso farci niente, me lo tengo, no, questa era una battuta, va bene. La seconda cosa è notare ciò che funziona già anziché solo quello che manca, e poi dare un senso alle giornate con piccoli traguardi concreti, perché degli studi dimostrano che sono proprio le piccole esperienze quotidiane a spostare davvero la lancetta, la bilancia sul nostro livello di soddisfazione. Quindi ad esempio una chiacchierata sincera, un caffè con un amico, una passeggiata al sole, $1 milione trovati sotto il nostro cuscino appena svegli la mattina possono cambiarci la giornata. Secondo me anche una bella canzone può farlo. Gli

0: Avril Lavigne insieme a Machine Gun Kelly, questa è Boys Like, qui a Summer in Rock. Rimanete con noi, fra poco arrivano anche i Black Sabbath per il prossimo Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
8: Mi racconti qualcosa della mamma?
7: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali, in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29€ e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Virgin Classics 1970.

But sono proprio loro che firmano questo Virgin Classic, anno 1970, Paranoid, singolo che ha dato il titolo all'album, che si chiama proprio così. Anche questa canzone, come un sacco di capolavori, un sacco di brani che hanno avuto grandissimo successo, nascono un po' per caso, perché nel 70 Black Sabbath avevano quasi finito di registrare il loro secondo album. I produttori però a un certo punto chiesero un brano in più per allungare il disco, perché mancavano proprio quei 3 minuti di musica in più, no? E a un certo punto, vabbè, vanno a pranzo quasi tutti tranne Tony Iommi, chitarrista della band, che rimase in studio e improvvisò un riff così di chitarra a caso. Quando i compagni tornarono, scrissero il testo e registrarono la traccia di questo album, quella che mancava, in meno di mezz'ora. La traccia era proprio Paranoid, il riff era quello che abbiamo appena sentito, e inizialmente la band considerava questo pezzo un po' un riempitivo, mentre la casa discografica capisce immediatamente il potenziale, capisce di avere tra le mani proprio una grandissima hit mondiale. Allora i discografici decidono non solo di lanciarla come singolo principale, ma impongono anche di cambiare il titolo dell'album intero, che all'inizio doveva essere War Pigs, a Paranoid, che è l'album che tutti noi conosciamo e amiamo. Canzone veramente pazzesca, che affronta il tema della depressione, il senso di vuoto, l'incapacità di trovare la felicità, l'isolamento emotivo, insomma dei temi molto molto forti, affrontati con un testo veramente che ci entra dentro, no? Nel ritornello dicono: puoi aiutarmi a occupare la mia mente in qualche modo. Vabbè, ci mancano i Black Sabbath, ci mancano tanto. Ma parliamo di novità. I Royal Blood sono tornati, hanno annunciato il loro nuovo album, uscirà a novembre, si chiama Dead Company. Questo è il singolo che lo anticipa, 10 over 10.

0: Quando ero ragazzo c'erano due cose molto impopolari a casa mia. Una ero io, l'altra era la mia chitarra.
1: Bruce Springsteen.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: una canzone che ci fa sempre emozionare perché si ritrova la voce di Chester Bennington. Linkin Park, Friendly Fire ci portano alla fine di queste tre ore di Summer in Rock. Grazie a tutti e tutte quante per essere stati e state con noi, come sempre è stato molto divertente. Grazie a Mattia Rossi in regia. Io vi lascio con la seconda parte di Summer in Rock con la nostra Katie Bassa, poi stasera ci sarà Sunset in Rock sempre con Melissa Greta. Noi ci risentiamo domani dalle 8 a mezzogiorno, sempre con me Viola, ovviamente qui su Virgin Radio. Allora ciao a tutti e buon venerdì
1: on Virgin Radio. Summer in Rock.
2: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 13.
6: It's 1 p.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
7: Summer in Rock.
8: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Virgin Radio, come state? Sono le 13, siamo in Summer in Rock e qui si continua così, con questa carica, anche perché ragazzi è il 14 agosto e io sono in punta di piedi a parlarvi al microfono oggi, come veramente sto recitando qualcosa di più simile a un rituale, però sono sempre qui, sono che ti passa, insieme a Mattia Rossi in regia, rimaniamo qua fino alle 16, ascoltiamo la nostra musica, c'è il nostro sito virginradio.it nel quale trovate un sacco di novità anche legate alle storie che in questi giorni riguardano i nostri amati rocker e soprattutto c'è il nostro numero in diretta, quindi 342 41 41 411. Scriveteci cosa state facendo, dove state andando, cosa state per mangiare o cosa avete appena mangiato. Noi siamo curiosi di tutto. Intanto 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Apriamo gli amplificatori con la bellissima voce di Chris Cornell.

0: Daper Jam 2024 in diretta in Summer in Rock su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Allora, come procede quest'anteprima di Ferragosto, amiche ed amici in diretta con noi su Virgin Radio? Fatecelo sapere al 342-414-1414, perché sì, è proprio venerdì 14 agosto. Io sono Katy Pasta, c'è Mattia Rossi come in regia. Siamo su questa macchina che si chiama La Diretta di Virgin Radio o Summer in Rock per l'occasione, e vi leggiamo, quindi aspettando vostri messaggi, vostri vocali corti, mi raccomando, così riusciamo anche ad ascoltarli in diretta. Tra pochissimo torniamo anche con gli R.E.M.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAEG 0 salva approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
9: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
14: E un gelatino o uno stuzzichino?
13: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

Supernatural, super serious, gli R.E.M. un po' più seri probabilmente di me, Mattia Rossi, qui in studio oggi. Ci stiamo divertendo, amici. Vabbè, dai, come ti ha fatto ridere questa definizione, anteprima di Ferragosto? Tra l'altro abbiamo questo déjà vu, noi anche l'anno scorso eravamo in diretta insieme il 14 agosto, perciò è un giorno, magari, è un giorno che in qualche modo ci lega, Mattia Rossi. Va bene, io sono Katie Pass, abbiamo ascoltato gli R.E.M. Michael Stipe oggi è sicuramente ancora in piena attività e totalmente sicuro del fatto che gli R.E.M. non ce n'è, raga, non si riuniscono, non vogliono tornare insieme, non lo faranno, ci danno qualche spot qua e là di speranza, ma poi questa cosa appunto nella concretezza per un tour nuovo, altri dischi, non succede. E così invece nel 2026 Michael Stipe è tornato col suo nuovo singolo, che è Ham Desiderata, un brano che anticipa il suo atteso debutto solista e che mette insieme la sua voce con un vecchio progetto intitolato Hum o Hum, vabbè. E attenzione, perché Stipe ha anche presentato dal vivo un altro brano inedito, The Rest of Ever. Insomma, gli R.E.M. non sono tornati, ma Michael Stipe decisamente non è rimasto fermo. E dalla nostalgia americana a questo punto ci spostiamo in Inghilterra, perché anche gli Editors nel 2026 hanno deciso di cambiare pelle. The Rush, che è il nuovo singolo che stiamo appunto ascoltando e per ascoltare su Virgin Radio, anticipa l'ottavo album in studio della band, che è previsto per il 30 di ottobre. E Tom Smith in questo pezzo immagina due persone sedute al bar a bere e a parlare della vita, di quello che è andato bene e di quello che è andato storto, un po' come facciamo io e te in studio, Mattia Rossi. È così, è perché questa è la vita. E la cosa bella è che dopo anni di elettronica e atmosfere più industriali, gli Editors sono tornati a suonare insieme in una sala prove, con un approccio molto più umano ed organico. C'è persino un mandolino suonato da Smith. Vabbè, ascoltiamoli, poi vi dico quando tornano in Italia. Questa è The Rush.

0: dei Muse in diretta su Virgin Radio. Vi ricordiamo che i Muse saranno in Italia il 20 e il 21 di novembre all'Unipol Dome di Milano, mentre invece gli Editors, di cui parlavamo poco fa, arriveranno il 3 febbraio del 2027 all'Alcatraz. Sempre di Milano si parla. E allora tra pochissimo, amici, noi facciamo il primo dei tre viaggi nel passato, anche previsti per questo pomeriggio insieme in Summer in Rock. 1979, tra poco c'è un Virgin Classic
1: on Virgin Radio. Summer in Rock.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
4: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: Con il fuori tutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo, a 199 euro fino al 23 agosto, solo da UniEuro.
1: Virgin Classics
11: 1979.

AC/DC, e questo sì che è un Virgin Classic, di quelli proprio che cantiamo sempre a squarciagona, ne sono convinta. Vi immagino averlo appena fatto anche in diretta qui con noi. L'anno è il 1979, l'album è l'omonimo capolavoro Highway to Hell. E allora tranquilli amici, perché non è un invito a passare l'estate all'inferno, anche perché quel titolo nasce da una cosa molto molto più concreta, cioè la vita on the road. Quindi Angus Young e compagni erano continuamente in tour, e quella strada verso The Hell era proprio la vita da musicista: valigie, autostrade, concerti e soprattutto spesso purtroppo pochissimo sonno. Il riff quindi nacque da un'idea di Angus e Malcolm Young in sala prove, mentre il testo è firmato insieme al grande Bon Scott. E oggi, estate 2026, possiamo un po' trasformarla in una cartolina rock, Highway to Hell, perché questo Virgin Classic prende un po' questa connotazione generazionale, ma anche un po' di immagine, è l'immagine dell'estate sicuramente di questo agosto, quindi ce lo immaginiamo così, con finestrini abbassati, sole a picco e volume a 11, e su quello nessuno ci può dire niente. E dalla highway più famosa del rock a uno che di strade ne ha percorse parecchie con la sua chitarra, parliamo di Johnny Marr, che stiamo ascoltando da un po' col nuovo singolo Spin, quello del 2026, che poi anticipa l'album di Age of Everything, il suo nuovo appunto lavoro che è previsto per il 2 di ottobre. Un brano totalmente urgente, tirato con quella chitarra che riconosci sempre dopo tre note, forse anche meno, perché l'ex Smith è tornato a mettere tutto in movimento. Lo ascoltiamo in diretta su Virgin Radio, Johnny Marr, Spin.

0: Per me la musica è il colore, non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Kravitz del 2018. Rimaniamo in Summer in Rock in diretta su Virgin Radio. Tra poco c'è anche un free rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
3: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
13: Virgin Radio.
4: Sono le 14.
14: It's 2 p.m.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
3: Conviene al tuo portafogli
2: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: E ripartiamo con la seconda ora in Summer in Rock, venerdì 14 agosto. Amiche ed amici, continuate a scriverci in diretta, vi leggiamo sempre con tanto piacere. Io sono Che ti passa, si riparte con un free rock e riapriamo gli amplificatori con gli Offspring.

0: Jackie Down the Line, i Fontaines DC, era il 2022, ma Green Chatten e i compagni da Skintifia hanno fatto veramente un bel volo poi verso quello che è stato il presente e futuro dei Fontaines DC con Romance nel 2024 e i grandi live a cui abbiamo assistito e insomma tutto il bello che ci sta regalando questa band incredibile che speriamo torni presto con nuove cose, però giustamente si sono fermati anche loro. 342 41 41 41 è il nostro numero in diretta, sono che ti passa, resto con voi fino alle 16, tra poco si torna anche con il Blink 182.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
8: La spesa intelligente.
9: Perché?
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: Coppa Italia Frecciarossa 26-27, 32esimi, in diretta e in esclusiva. Oggi alle 18 sul 20 Parma-Catania, alle 18.30 su Italia 1

0: Italia Frecciarossa 26-27. In esclusiva assoluta. Solo sulle reti Mediaset.
1: Ho fatto un sogno.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

182 che ritornano in diretta su Virgin Radio alle 14:26 minuti di questo venerdì 14 agosto, senza paura, in diretta insieme a voi. Sono Katie Passa e appunto fino alle 16 siamo qui anche per parlare di rock, per parlare di ritorni, per parlare di quello che succede anche alle band che abbiamo il piacere di gustarci, di ascoltare qua in diretta insieme. Prima però vi ricordo che Blink 182 arriveranno il 13 giugno 2027 agli Heydays, Milano, Ippodromo, SNAI, San Siro. Dicevo, Travis Barker ha rotto il silenzio sui piani futuri di questa band dicendo che stanno lavorando a un nuovo disco. Lo ha ovviamente confessato durante un'intervista ufficiale, quindi questi sono poi così, sono notizie ufficiali che ci arrivano, tra le altre cose parlando di tutt'altro. Cioè lui stava citando quello che sarà poi il nuovo documentario in cui è coinvolto, che è Travis Barker Louder Than Fear, che è un documentario in uscita a breve che ripercorre la vita e la carriera del batterista, incluso il drammatico incidente aereo del 2008 che rischiò proprio di costargli la vita, e come tutte le cose drammatiche poi ci racconta il percorso di rinascita che ne seguì. Però poi Barker ha detto anche che i Blink 182 sono totalmente in carreggiata e per il 2026 è prevista la lavorazione del nuovo album, che arriverà poi nei mesi a seguire. Insomma, sappiamo che arriveranno nel 2027 live anche in Italia, perciò ci viene facile pensare che qualche tempo prima ascolteremo anche cose nuove. Sono molto molto felice, anche perché l'ultimo disco dei Blink risale al 2023 e il titolo era One More Time. Quindi Travis Barker impegnato in molti progetti, compreso il nuovo disco anche degli Alkaline Trio, ma soprattutto i Blink 182 in prima linea. Quindi felicissimi, sono tornati anche gli Amazons nel 2026, questo è Blood on the Bone.

0: Rock and roll significa fare quello che vuoi. Non significa strafarsi di droga o essere edonistici. Significa non badare a cosa gli altri pensano di te. Rock and roll significa cercare il piacere definitivo.
1: Chris Martin. Virgin Radio. Style Rock.

0: quest'anno con i Nothing But Thieves che abbiamo ascoltato con Evolution torneranno all'Unipol Forum di Milano. Amiche ed amici, siamo in Summer in Rock su Virgin Radio e tra pochissimo si torna con un Virgin Classic del 1984.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
7: Mi racconti qualcosa della mamma?
6: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
9: Allora ha deciso, montagna.
10: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
11: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
10: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
11: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
10: Mi hai convinto, prenotiamo.
12: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
13: Virgin Classics 1984.

1984 è un Virgin Classic. Ebbene sì, amici, gli anni 80 sono diventati classici del rock. Qui siamo davanti veramente a uno di quelli che non si scordano mai e che un po' definiscono anche i giorni in cui ci troviamo. Glory Days, e lui è l'inconfondibile Bruce Springsteen. E questi, dicevo, sono un po' Glory Days, i giorni della gloria, quelli di agosto, quelli in cui tante persone sono in vacanza, ma tante altre come me, che sono Katy Passo, Mattia Rossi, che è in regia, lavorano e comunque si godono quello che è la gioia del lavoro che fanno, tipo sicuramente noi due. Detto questo, Bruce Springsteen nel 1984 raccontava con una canzone che sembra proprio fatta per l'estate: il sole, gli amici, le birre, i ricordi e quella sensazione che il momento più bello sia sempre quello che stai vivendo o quello che hai appena vissuto. E c'è anche un dettaglio molto bello, perché la storia del giocatore di baseball raccontata nel brano è ispirata ad una persona vera, che poi era un vecchio amico di Springsteen, che Bruce appunto incontrò casualmente in un bar nel 1973. E quindi, insomma, c'è anche questa vena romantica di questo racconto di loro che si ritrovano e parlano appunto dei Glory Days. E allora siamo a un passo da Ferragosto, qua siamo in quei giorni in cui si perde un po' la cognizione del tempo, assolutamente, viviamo di tramonti, viviamo di mare, viviamo di aperitivi, spero per voi anche di concerti, e quindi i Glory Days di Springsteen sono perfetti. Va bene, andiamo avanti, perché adesso, come buona usanza fare dopo un Virgin Classic, c'è una novità che arriva su Virgin Radio, un progetto molto interessante, Broadside Dead Roses.

0: Eleven del 2016, scusate. A proposito, noi siamo qui in Summer in Rock il 14 agosto, solo numeri, ma tanta musica in arrivo per voi. Tra pochissimo un nuovo Free Rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
3: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
5: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
5: Sono le 15.
6: It's 3 p.m.
0: Ultima ora insieme in Summer in Rock per questo appuntamento settimanale, venerdì 14 agosto, quindi siamo proprio nell'anteprima del Ferragosto di quest'anno, del 2026. Io sono Katy Passa, si riparte con un Free Rock, riapriamo gli amplificatori con i Linkin Park.

0: You're the one dei Greta Van Fleet ed era il 2018. Amici, noi siamo a venerdì 14 agosto. Mi piace chiamarla anteprima, come se il Ferragosto fosse un film bellissimo di cui essere i protagonisti. Lo so che si dice vigilia, però insomma ognuno di noi ha la propria creatività nel parlare delle cose, no? Ci sono un po' di licenze poetiche che magari ci possiamo anche prendere. A questo punto vi ricordo 342-4141-411 perché abbiamo ancora una quarantina di minuti e voglio leggere che se avete dei piani per domani, insomma, che cosa farete tra le tante cose di cui abbiamo ancora da parlare con me, che sono Che ti passa, e con Ale Fiore, che arriva in regia e sta con me in quest'ultima tranche di Summer in Rock fino alle 16. Tra poco si torna anche con i Franz Ferdinand.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
8: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
11: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Lovers dei Franz Ferdinand, e ritorniamo con questa band al 2009, ma poi in realtà oggi è il 14 agosto e quindi, come vi ho chiesto in chiusura di Free Rock prima, mi avrebbe fatto piacere, mi farebbe piacere, mi farà piacere sapere che cosa avete in mente per questi per le prossime ore. Ci arriva un messaggio da un'amica all'ascolto, vai Ale.
1: Per agosto, all'insegna del relax e della buona compagnia, giornata del fancazzismo.
0: Brava.
1: E poi apericena con amici. Ora stiamo tornando da 4 giorni passati tra le colline del Monferrato, ci fate compagnia. Un bacione grande a tutti, viva il rock and roll.
0: Sempre viva il rock and roll. Tra l'altro poi si firmano nella nostra messaggistica in diretta Claudia e Fabio. Quindi amici, buon viaggio, buon rientro, buon faccazzismo, buon tutto quello che insomma vi pare. Se poi vi tenete compagnia con noi di Virgin Radio, noi siamo sempre e solo più contenti. A proposito, Claudia e Fabio mi fanno venire in mente tutte quelle volte in cui io, da che ti passa, da ascoltatrice, sentivo qualcuno parlare di relazioni, di coppia, e magari ero, che ne so, in macchina o in un luogo e in quel momento avevo litigato con il mio, in quell'istante, fidanzato o persona compagna di vita. E ieri leggevo questo articolo che mi ha fatto sorridere, perché effettivamente la ricerca conferma da decenni che litigare faccia totalmente bene alla salute di una relazione. Cioè, adesso non è che bisogna litigare tutti i giorni, però sicuramente il conflitto, che poi arriva dall'apertura, quindi avere il coraggio di parlarsi, sicuramente può portare ad una relazione migliore. Quindi spero per voi, Claudio e Fabio, che anche nel mentre, in questo viaggio, in questo fancazzismo, ci sia stata anche qualche sana discussione che ha tenuto alto alta la vibe della vostra relazione. Va bene, a questo punto andiamo avanti con quello che ci propone la musica rock, perché il 2026 ci porta anche la nuova degli Echo and Bunnymen. Questo è Brussels is Haunted.

0: Foo Fighters in diretta su Virgin Radio, il ritorno del 2026. Tra pochissimo c'è anche un aneddoto che riguarda Dave Grohl. Ritorniamo con un Virgin Classic del 1977.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16:45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21:30.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics 1977.

God Save the Queen dei Sex Pistols, e andiamo a un altro momento Virgin Classic che poi anche per oggi è l'ultimo. Insomma, siamo al 1977 e siamo a questa grande band che ha definito veramente il punk di quegli anni. A proposito di titolo invece, God Save the Queen, c'è proprio chi salva gli amici e lo fa senza prendersene gloria, e poi per fortuna arriva qualcun altro a raccontare i grandi gesti. Si parla di Dave Grohl, è il soggetto protagonista di questo racconto, ma non è un racconto che ha fatto lui direttamente. Il racconto ci arriva da Piper Keenan, che è il cantante di una band heavy metal americana, i Corrosion of Conformity. Ha raccontato, pensato, un aneddoto su Dave Grohl, il suo modo di prendersi cura degli amici musicisti senza cercare minimamente gloria o pubblicità. Nel 2020, infatti, quando il batterista della band Reed Mullin è morto all'età di 53 anni per le conseguenze da varie dipendenze, Dave Grohl ha provato fino all'ultimo a salvarlo, pensate, anche pagando il centro di disintossicazione. Pensate che Dave Grohl e Reed Mullin hanno collaborato in un progetto che si chiamava Teenage Time Killers, formato nel 2014, in cui peraltro c'era anche Corey Taylor degli Slipknot, e c'era Nick Olivieri dei Queens of the Stone Age, Randy Beard dei Lamb of God e il leggendario Yellow Biafra dei Dead Kennedys, quindi nomi importantissimi. La cosa bella veramente è quella che unisce tutti questi grandi rocker, soprattutto quando si sa che tra di loro veramente si danno un braccio, una mano, una spalla per stare in piedi e rimanere i grandi colossi che poi ascoltiamo da queste parti. A proposito di nomi giganti, è tornato anche Tony Iommi, cioè basta che facciamo partire il pezzo ed è automaticamente lui, inconfondibile. Questo è il nuovo singolo in diretta su Virgin Radio, World Alone.

0: Ciao, con Mike McRae dice il grande Ozzy Osbourne e noi siamo qui, amici, vi teniamo compagnia, non vi molliamo. Dalle 18 alle 20 arriva Melissa Greta con Sunset in Rock. Invece Summer in Rock si chiude qui anche per questo venerdì 14 agosto. Domani riparte Rock in Weekend nella sua modalità estiva, quindi per quanto mi riguarda, che sono Katy Passa, sarò con voi dalle 12 alle 16 e prima di me ci sarà Viola con Breakfast in Rock dalle 8 alle 12. E allora, amici, grazie alle Fiore per essere stati insieme, un abbraccio e un 5 alto da Katy Passa. Continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 16.
6: It's 4 p.m.
5: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329€. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Coppa Italia Frecciarossa 26-27, 32esimi, in diretta e in esclusiva. Oggi alle 18 sul 20 Parma-Catania, alle 18.30 su Italia 1.

0: Asteros 2627. In esclusiva assoluta. Solo sulle reti Mediaset.
1: Ho fatto un sogno.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
2: Mi racconti qualcosa della mamma?
1: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Perché?
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
7: Perché?
9: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Allora ha deciso. Montagna.
12: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
11: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
12: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
11: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
12: Mi hai convinto, prenotiamo.
13: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
14: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
15: Virgin Classics 1980.

0: Voglio bene a mio fratello Liam. Tanto quanto amo il cibo in scatola.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Virgin Radio.
2: Sono le 17.
12: It's 5 p.m.
1: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
13: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
13: A degustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Traffic.
14: Questa la situazione su strade e autostrade, una perdita di carico segnalata lungo il tratto romagnolo della A14 tra Rimini Nord e Rimini Sud per chi è diretto verso Ancona. Al Nord Italia, in Lombardia, sulla A9 troviamo coda per un veicolo fermo tra Como Centro e Como Monte Olimpino per chi sta procedendo verso la Svizzera. Animali sulla carreggiata segnalati invece sulla A27 tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord in direzione Belluno. Ultima segnalazione che ci porta lungo la statale 16 Adriatica con un incidente all'altezza incrocio Rovigo, statale 434 Transbolesana verso l'incrocio Padova. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
3: Corri da tu.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera! Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo!
2: Arredissima!
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
8: Buono.
7: Melone retato.
8: Buono.
7: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
8: Buono.
9: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
12: La spesa intelligente.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Virgin Classics 1970.

0: sono una sbandata, ma il caos è ispirazione.
1: Florence Welch, Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con il fuoritutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Virgin Radio.
4: Sono le 18.
5: It's 6 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking News.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua in Sicilia l'emergenza per l'attività eruttiva sull'Etna, prorogata ulteriormente la chiusura dell'aeroporto di Fontana Rossa a Catania. Dallo scorso 6 agosto a oggi cancellati nello scalo oltre 630 voli, pari al 36% del totale. Chiuso intanto anche l'aeroporto di Comiso a causa della contaminazione da cenere vulcanica. Dall'estero a Ceuta le autorità di Spagna e Marocco hanno rafforzato la sorveglianza blindando il confine in previsione di un'eventuale nuova ondata di migranti nelle prossime ore. L'Europa sull'immigrazione dalla nostra parte, ribadisce la premier Giorgia Meloni. Medio Oriente, i 5 italiani nel villaggio palestinese a Kosra in Cisgiordania, assediato dai coloni evacuati dalle forze israeliane. Secondo il sindaco palestinese della città, i connazionali sarebbero stati allontanati con la forza. A Kosra intanto aggiunti i primi aiuti della popolazione, sono stati portati acqua, cibo e medicine ai cittadini. In Francia il divieto d'uso dei social agli under 15 è stato bocciato dalla Corte Costituzionale. Secondo i giudici d'oltralpe è una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. Il presidente Macron incarica il premier Le Cornu di riscrivere la legge. Torniamo in Italia con la cronaca. Decine di persone costrette a lasciare le case in provincia di Como a causa degli incendi a ridosso del Monte Goi. 130 i vigili del fuoco alla massimo impegno per contenere le fiamme, espresso dal presidente della regione Lombardia Fontana. L'economia in chiusura, in ribasso Piazza Affari. Nell'ultima seduta prima di Ferragosto l'indice FTSE MIB cede infatti lo 0,20%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Traffic.
6: Questa la situazione su strade e autostrade. Lungo la A32 troviamo code per un chilometro causate dal traffico intenso tra la circonvallazione Ulsa e Bardonecchia verso questa località. Perdita di carico segnalata invece sulla diramazione A14 per Ravenna, tra Ravenna San Vitale e Bagnacavallo verso la Bologna-Taranto. C'è un veicolo fermo tra Castel San Pietro e Imola. Sulla stessa A14 verso Ancona, veicolo fermo anche sulla A24 tra Sergi e Colledara San Gabriele verso Teramo. Una perdita di carico segnalata in Lombardia sulla A4 tra Ponte Olio e Gomello in direzione Brescia. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la statale 280 dei Due Mari, con la corsia chiusa all'incrocio Calderaro verso l'incrocio Santa Eufemia Lamezia. ANAS ricorda: verifica sempre che i tuoi figli siano allacciati al seggiolino e abbiano le cinture di sicurezza allacciate quando sono seduti sui sedili posteriori. Viaggia in sicurezza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Su Virgin Radio, Sunset in Rock.
0: Sunset in Rock.
7: E quando sono le 18.02 di questo venerdì 14 di agosto inizia una nuova puntata di Sunset in Rock. Io sono Melissa Greta, siamo insieme fino alle 20 in diretta qui dagli studi di Milano di Virgin Radio. Siamo chi voi, prima di tutto, che ci potete scrivere al 342-4141-411. Questo numero di telefono vi verrà utile tra pochissimo, quindi prendete nota. Io, come vi dicevo prima, Melissa Greta, e il nostro Alefiore in regia. Alefiore, ti sei ripreso da ieri sera? Ecco. Lui sempre in mood estivo. No, perché ti ho visto bello frizzante ieri sera. Hai preso anche le rane. Cioè, vedi che serate ti facciamo fare. E adesso belli scattanti in diretta. Cominciamo subito gli R.E.M. Man Size Breath.

Sono gli R.E.M. su Virgin Radio e oggi 14 di agosto, ragazzi, c'è una ricorrenza speciale, è il World Lizard Day, la giornata mondiale delle lucertole. Nel mondo, pensate, esistono qualcosa come 7000 specie di lucertole, tra gechi, camaleonti, ramarri e tanti altri, e da secoli questi animali sono circondati da leggende. Nell'antica Grecia, per esempio, incontrarne una portava fortuna, oppure la capacità di perdere e far ricrescere la coda è diventata per tanti simbolo di rinascita, di trasformazione, di resilienza. Anche poi c'è la scienza. Le zampe dei gechi hanno ispirato nuovi materiali utilizzati in campo medico e spaziale, per esempio, e in campo musicale invece hanno ispirato tanti artisti, per esempio i Doors, che hanno scritto Celebration of the Lizard, gli ZZ Top, Lizard Life, poi c'è ancora Motorhead, Love Me Like a Reptile, c'è ne sono sicuramente tanti altri, anzi invito voi a ricordarmeli. Scrivetemi o mandatemi un messaggio vocale al 342 4141 411. Tutti i brani, le canzoni, le composizioni che vi vengono in mente che hanno a che fare con i rettili, dai, facciamo un po' più, allarghiamo il cerchio. Intanto ascoltiamo Editors, The Rush.

0: Hip Hop su Virgin Radio. Iggy Pop, che in realtà si chiama James Osterberg, ragazzi, il nome Iggy deriva da Iguanas, la sua prima band in cui suonava la batteria negli anni 60, e da lì l'iguana del rock. E quindi, visto che l'iguana è una lucertola, è perfetto per questa che è la giornata mondiale delle lucertole, vi ho chiesto di mandarmi dei messaggi dicendomi quali brani, quali pezzi sono legati a questo mondo animale. Ce n'è uno molto bello, sentiamo.
1: Mimmo da Roma,
0: ciao.
1: Grande Jim Morrison, The Lizard King, il re lucertola, come fa a dimenticarlo?
0: Ma non ce lo siamo dimenticati, infatti avevo citato prima i Doors con Celebration of the Lizard. Hai assolutamente ragione, Mimmo. Poi ci scrive Paolo da Vimercate, King Crimson, Lizard del 1970, title track dell'album omonimo, 20 minuti di progressive rock. E poi Simona da Bologna aggiunge Lizard Love, gli Aerosmith, è stata registrata durante le session di Get a Grip, pubblicata poi nel 2003, e qui la lucertola dice soprattutto una metafora piuttosto maliziosa e si ferma lì. Continuate a scrivermi 342 4141 411. Adesso Queens of the Stone Age, Easy Street.

0: E pare che siano al lavoro per il loro nuovo album, eh? Loro sono i Blink-182 e questa era What's My Age Again.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
0: Sun City Rock continua in diretta fino alle 20 anche questa sera. Tra poco parliamo di cinema qui su Virgin Radio.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
13: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.
16: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
17: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.

Anche anche Nancy, I Believed in You, l'avete ascoltato su Virgin Radio, siamo in diretta fino alle 20 qui a Sunset in Rock. E chi ha creduto molto nel progetto Nimrods è stato il regista fin da subito, Lee Kirk. Nimrods è il road film ispirato al mondo dei Green Day nelle sale italiane fino al 18 di agosto, ve lo ricordo, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni. Quello che il regista dice a proposito è che ha voluto raccontare soprattutto il rapporto tra la band e i suoi fan, quelli di ieri e quelli di oggi. Ai concerti trovi insieme persone di ogni età e per lui era importante rispecchiare anche questo aspetto, no, della carriera dei Green Day. E poi nel film c'è praticamente tutto il catalogo della band, non solo le hit ma anche parecchie perle per i fan, quelli più veri, tra cui anche questa, Green Day, I'm Never Gonna R.I.P. Wow!

0: Nella vita reale, chi non rinuncia è un coraggioso.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

Kud Rock, che esce proprio oggi, quindi volevo ricordarvelo. E che cos'è questo posto? Uno di quei posti in cui negli anni potevi incontrare, ne so, Slash, Ringo Starr, Dave Grohl, Morris, e a fare il check-in così. A colazione non credo, perché mi sa che gli orari sono un po' diversi per loro. Però ci sono aneddoti stupendi in questo documentario, perché ho visto il trailer, tipo Iggy Pop che faceva avanti e indietro in piscina nuotando da una tipa all'altra, oppure Springsteen che, scontento degli acetati di Born to Run, li avrebbe lanciati in acqua. Gli acetati sono quelle stampe, sono dei dischi speciali realizzati prima della stampa ufficiale di un vinile. Insomma, è una serie, secondo me, una serie, un documentario da non perdere. Oggi il Sunset Marquis pare sia un pochettino più tranquillo, ma qualche storia oscura è ancora racchiusa tra quelle mura. Anche Metallica sono passati lì negli anni con Ozzy Osbourne, tra l'altro, in una tournée, e passano anche di qui con If Do-

0: Era Son, erano Metallica su Virgin Radio. Noi torniamo tra pochissimo anche con un classico del 1978. Indovinate quale?
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
7: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Virgin Classics 1978.

George Thorogood and the Destroyers con Who Do You Love su Virgin Radio, un classico. E se sapete già chi amate, ma sposarvi vi sembra uno sbattimento insormontabile, sappiate che in Europa c'è una specie di Las Vegas dei matrimoni, in Danimarca, perché a Copenaghen arrivano coppie da tutto il mondo, perché le pratiche sono molto più semplici da affrontare, più veloci che altrove. Ho letto un articolo di un giornalista del Guardian che racconta di essersi sposato lì soprattutto per superare le complicanze burocratiche create dalla Brexit. Una cerimonia essenziale, niente invitati, due testimoni professionisti presi lì, un officiante, il parco vicino alla Royal Library, vicino alla Royal Library per scattare le foto, per fare lo shooting. 20 minuti, erano marito e moglie. Fa anche fresco a Copenaghen, cosa vuoi di più? Gli Interpol, eccoli qua, See Out Loud.

0: I Fontaines DC con In the Modern World, Fontaines che sono in procinto probabilmente di pubblicare qualcosa di nuovo, ne parleremo prossimamente. Intanto le breaking news di TGCon 24 e le info sul traffico.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Alla COP, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 19.
5: It's 7 p.m.
6: TGCon 24. Breaking news.
7: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In Francia il presidente Macron ha incaricato il premier Le Cornu di riscrivere la legge sul divieto per l'uso dei social agli under 15 nel paese. La decisione dell'Eliseo dopo la bocciatura espressa dalla Corte Costituzionale. La legge, secondo i giudici, rappresenta una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. Cambiamo argomento. È massima allerta alla frontiera tra Marocco e Ceuta in vista di domani 15 agosto, giorno per cui si teme un nuovo azione di massa di migranti dal paese nordafricano verso la città autonoma. L'allarme a causa di un intenso traffico di messaggi sui social che invitano i giovani a raggiungere Ceuta. Ora l'Italia, con i pesanti disagi in corso sul traffico aereo per l'emergenza eruttiva sull'Etna, passeggeri che da più di una settimana combattono con chiusure e riaperture del Fontana Rossa a Catania e dirottamenti in altri scali come quelli di Palermo e Trapani. Comiso al momento è chiuso. Appello del Codacons in occasione del ponte di Ferragosto. I 24 milioni di autoveicoli, dice l'associazione, in movimento sulle strade, impongono controlli straordinari anche sul fronte del caro carburante. Un treno è deragliato nell'est dell'Inghilterra senza provocare feriti. È il secondo incidente in meno di 24 ore di questo tipo dopo il deragliamento ieri con due feriti gravi. Chiudiamo con gli Stati Uniti, dove c'è attesa per il discorso di Donald Trump alle 21 italiane a Garden City nello stato di New York. Trump parlerà di sicurezza, ma non si escludono riferimenti al dossier Iran. Queste le breaking news di TGCon 24.
6: Traffic.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la A12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Livorno. Lavori sono segnalati nelle due direzioni, tra Berceto e Pontremoli, sia verso La Spezia che in direzione Parma. C'è un veicolo fermo sulla 1 tra Fidenza e Allaccio con la 15 verso Bologna. Sulla A10 troviamo invece code a tratti per 4 km. C'è in corso un recupero mezzi tra Spotorno e Finale Ligure per chi sta procedendo verso Ventimiglia. Incidente anche sulla A30 tra Nola e Allaccio con la 1 Milano-Napoli per chi è diretto a Caserta. Una segnalazione che riguarda la statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, dove troviamo materiali dispersi all'altezza dell'incrocio Gallarate verso l'incrocio Casello-Busto Arsizio a 8 Milano-Varese. Infine sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, c'è un veicolo in avaria all'altezza dell'area di servizio Salerno verso l'allacciamento Fisciano. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
1: Style Rock.

Ecco la roller coaster dei Red Hot Chili Peppers. Inizia questa seconda ora di Sunset in Rock. Siamo in diretta su Virgin Radio fino alle 20. Melissa Greta e Ale Fiore in regia. Allora, una cosa che ci piace sempre molto fare è sbirciare nelle case dei nostri artisti preferiti. E questa volta tocca a Flea dei Red Hot Chili Peppers, che ha messo in vendita una delle sue case di Malibu a prezzo circa 8 milioni di dollari, se vi interessa. Allora, la casa ha 4 camere, vetrate enormi, che per la luce è sempre importante, sauna, piscina, idromassaggio in cedro, laghetto con le carpe, una dépendance con vista e accesso privato che porta fino alla spiaggia. Flea, tra l'altro, negli anni ha comprato e venduto case in California continuamente, insomma non si annoia mai lui, bravo. Case che si evolvono come la musica dei Nothing But Thieves, Evolution.

anni 80 di Bruce Springsteen in questa sua Cover Me, l'avete ascoltato su Virgin Radio, e la cover intesa come copertina l'ha rifatta Brian May, una molto famosa tra l'altro, quella dell'album The Game dei Queen, disco del 1980. Avete presente quella con i Queen con la giacca di pelle? Beh, insomma, Brian May ha chiesto all'intelligenza artificiale di ricrearla e il risultato è venuto talmente male che Brian May l'ha pubblicato sui social per far vedere quanto fosse brutto. Effettivamente, la sto guardando in questo momento, Freddie Mercury ha le mani palmate, tipo Roger Taylor ha degli occhiaie che sembra non dorma da 12 giorni, e insomma non benissimo. Poi Brian May ha scritto seriamente: non abbiamo bisogno di intelligenza artificiale, e se l'è presa un po' con i grandi data center che stanno sorgendo nel Regno Unito, negli Stati Uniti, sostenendo che abbiano un impatto pesante sull'ambiente. Un po' radicale, eh? Magari una maggiore regolamentazione in merito non guasterebbe. È sempre quello il punto, è sempre bene ascoltare i Social Distortion. Questa è Tonight.

0: Era il Duca Bianco David Bowie con un brano del 2003, New Killer Star, su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: Abbiamo ancora una mezz'oretta abbondante per stare insieme qui in diretta a Sunset in Rock, quindi vi aspetto tra pochissimo su Virgin Radio.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Vieni da MD anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

con Open Fire qui su Virgin Radio Sun City Rock. Adesso dall'Inghilterra di Justin Hawkins ci spostiamo a Washington, dove questo mese a fare rumore saranno soprattutto i motori della Freedom 250, la gara IndyCar che attraverserà il centro della città di Washington arrivando fino a 185 miglia orarie. Passerà anche questa gara di fianco alla National Gallery, agli archivi nazionali, ad alcuni musei, motivo per cui alcuni esperti si sono messi a studiare per conto proprio della National Gallery le vibrazioni prodotte dalle auto per capire se potessero danneggiare opere, strutture e quant'altro. Non sono emersi dei rischi seri, importanti, alcune installazioni esterne comunque sono state messe in sicurezza. C'è un precedente rassicurante: a Chicago un po' di tempo fa, durante una gara di automobilismo sportivo, si scoprì che i visitatori che camminavano nelle sale producevano più vibrazioni delle auto in strada, quindi la protezione dovrebbe essere continua, non soltanto in questi casi. Le strade degli U2, calle del sogno, come dicono loro, eccole qua, Street of Dreams.

E da Jeff Buckley su Virgin Radio con Grace passiamo ai Soundgarden. Il nuovo disco è già in fase di mixaggio, sono tutti brani nati prima della scomparsa di Cornell nel 2017, però io direi che intanto ci godiamo questo brano del 2012, Soundgarden, Live to Rise, solo su Virgin Radio.

0: Nuove Soundgarden con Live to Rise su Virgin Radio. Noi torniamo tra pochissimo a Sunset Rock, anche con un super classico di Patti Smith.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a 3 mulini a 3,69 euro.
7: Coppa Italia Freccia Rossa 26-27, 32esimi, in diretta e in esclusiva. Oggi alle 18 sul 20 Parma-Catania, alle 18.30 su Italia 1 Cagliari-Arezzo, alle 20.45 sul 20 Monza-Avellino, alle 21.15 su Italia 1 Fiorentina-Benevento. Coppa Italia Freccia Rossa 26-27. In esclusiva assoluta, solo sulle reti Mediaset.
8: Ho fatto un sogno.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
10: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Virgin Classics 1978.

Un classico di Patti Smith, Because the Night. E visto che siamo alla vigilia di Ferragosto, vi ricordo che stasera dalle 22 qui su Virgin Radio c'è un appuntamento speciale, Rock Party di Ferragosto, realizzato dal nostro Ringaccio. È perfetto se siete in vacanza, in viaggio, a una festa davanti al barbecue. Stasera non è la sera di andare a letto presto, sicuramente. Dalle 22 ci pensa Ringo a mettere insieme il rock giusto per accompagnarvi dentro al Ferie Agusti. Come mi ha detto che ti passa ieri sera, in realtà era ottaviano, ma va bene lo stesso. Noi continuiamo a portarci avanti un po' con l'atmosfera estiva, l'atmosfera di festa di questa sera, con Theory of a Deadman qui su Virgin Radio e la loro Winnebago Lay Low. Oh.

0: E con Slash featuring Miles Kennedy su Virgin Radio, la loro Driving Rain, si conclude anche questa settimana di Sun City Rock. Dopo di noi Best Rock 500 con la selezione dei migliori brani che hanno fatto la storia del rock. Dalla prossima settimana, ragazzi, per quanto riguarda Sun City Rock, vi lascio alle sapienti voci dei miei colleghi, sempre in diretta qui, dalle 18 alle 20. Mentre noi ci risentiamo a settembre con il ricominciare della stagione nuova e quindi anche di Virgin Generation. E Ale Fiore è sempre in tema esotico, sempre un po' mare, con la testa chissà dove. Intanto vi ringrazio di cuore per essere stati con noi in questa settimana e anche questa sera, grazie della bellissima compagnia che ci siamo fatti. Grazie Ale Fiore in regia, vi auguro un super proseguimento d'estate, sempre in compagnia della migliore musica in circolazione, quella che trovate sempre solo dove, lo sapete, su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio. Sunset in Rock.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 20.
6: It's 8 p.m.
7: Alla COP, anguria per la baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
8: E a noi che aspettiamo?
7: Congratulazioni!
8: Di gustarci il cocome!
7: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
9: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Allora ha deciso, montagna.
6: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
5: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
6: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
5: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
6: Mi hai convinto, prenotiamo.
7: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima.
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock. Virgin.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Alla COP, anguria per la baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su

0: Deghi.it.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Best Rock 500.
6: I brani più influenti della storia del rock. Su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
3: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 21.
6: It's 9 a.m.
0: Best Rock 500. The songs that made rock history.
5: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.
13: La spesa intelligente.
14: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.
6: Best Rock 500.

0: stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Tronie subito. Tronie, non ci sono paragoni.
1: Vieni da MD anche per la tua casa.
2: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
3: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
11: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
11: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
12: Sì!
11: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
13: It's 9:58 p.m.
0: Virgin Radio. Virgin Radio. Rock, rock, rock. Party.
1: Party. Party. Party. Il più grande evento rock del weekend.
0: Rock,

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset... Amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Rock Party, Rock Virgin. Party.

0: Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio.

0: party.
1: Torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: virginradio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
12: It's 11 p.m.
0: Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Rock Party, Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Con il fuorituto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
3: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
4: Mi racconti qualcosa della mamma?
3: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Allora ha deciso, montagna.
9: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
8: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
9: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
8: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
9: Mi hai convinto, prenotiamo.
10: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Kasabian. Guarda la video intervista al leader Sergio Pizzorno. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected. Rock Party. Rock Party. Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Perché? Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Best Rock 500. The songs that made rock history.
5: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
0: Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.
6: Stop.

Un nuovo Rock Party vi aspetta domani su Virgin Radio.